0: Jamil, cherem dafa leer. Kuna ñanga am ci sutur, sang jabol doxal ci sutur. Mom la am te wax nako. Jamil, cherem dafa leer. Kuna ñanga am ci sa kër, sang jabol doxal ci sutur. Mom la am te wax nako way.
1: Yalla yonen Maudo Malik Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi Mbay Sidi

0: alay man da wasuwara
1: maddu
0: maddu yadi li khair man khadal muna li birazan
1: kulli amana lo andi
0: asanno fi safari
1: wa adari.